voi tutti a me contro, venite tutti contro a me. Io piango, ma rullo.

dimmi tu, dove l'hanno nascosta? Ella non è vero, ella non è vero, ella non è vero.

0: Lazio.
1: Un certo Mastro Fontana che ne le dico conoscermi, offre una damigiana di cipro per la sorvere di vostra signoria.

si chiama Alice e moglie d'un certo Ford. Ascolto, io l'amo e le domanda, le scrivo, non risponde, la guardo, non mi guarda.

voi siete un gentiluomo, prode, arguto, facondo. Voi siete un uomo di guerra, voi siete un uomo di buon cuore.

quando lo faccio del duca di Norfolk, ero sottile, sottile, sottile, ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Quello era il tempo degno di aprile, quello era il tempo degno lieto maggio, tante la spezia, che sì, che sì, che sì, che sarei, che sarei, tra me, tra me, tra me.

quelle le chiavi lo mistero casse. Ben tu mi lavi. Andiamo in cengi, stagate di non sciogli parco. Camice, connelle, ora ti sono sciogli con. Sovenaccio, via, via. Tu vero, ti sono sciogli, suola, perdi la notte. Non c'è. Cercam sotto il letto, nel forno, nel pozzo, nel bagno, sul tetto, in attina.

perdo la casa, ma trovo nessuna cura, cioè che non mi credete, sono sicuro, sicuro, sicuro!

Eccola! Cassio, a te! Questo è il momento! Ti scuoti, vien, Desdemona! S'è mosso! La saluta! E s'avvicina! Per qui si tanto tello! Aiuto, aiuto, Satana, il mio cimento! Già conversano insieme! Ed essa inclina sorridendo il bel viso. Mi basto lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello la roena. Andiam! Nel caso mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, all'opera.

lì nulla, poi qui una fana foce m'uscì dal labbro. Colui che s'allontana dalla mia sposa è Cassio. Cassio, no, poi si scosse come un re nel vedervi. Credo che Cassio e fosse

scrivi senza pagi. Pesca fuori alla gola il tuo merino pensiero, con la più via parola. Santo tenesti in mano tutta l'anima mia, non sapreste, eh?

non parlo ancor di prova. Ungeroso Otello, vigilate! Sovente le oneste ben create coscienze non vedono la frode. Vigilate! Scrutate le parole di Desdemona. Detto,

0: questi fili tramero la prova del peccato d'amor, nella dimora di Cassio ciò s'asconda.
1: La trucidea,
0: io me la fora,
1: crea contro me.

signore. Augurato, mi trovano prova sicura, e ne semona e pura. Non sfuggir, non sfuggir, nulla di ciò, ma ora sicura ne visibi prova. Oh, sulla tua testa s'accende principi di, e il fulmine del mio spavitoso cuore.

lei di ubbellier, se del suo bello lei crede altero. Altre più chiare doti far si potrie il suo fasso,

Asias, e poi a te la pelle ile. Minulla Asias, sonni chi nei nei le megas, poi a ta che manne vanat nei di tanne. Iasitten, te voi te menna,

sì, sì, sì, sì, ti troverò. Quel caro viso, brillar tuo riso, io ti farò rinvigorire.

belle le porte lasciar, de chiude re gli occhi, i re, chi la bontà, serene gli sciocchi.